ridendo. Fare il lume, fiannaroro, l'innesso dell'MV. Fare il lume, amma shiro.